0: tira, tira tu pallante. D'altre le vecchie attacche si debatte nel combatte.
1: Fini qui li bagno, arriverà vicini. Dalla ria, gli ricudari, e me dire tanta regia vicini. Tu nel vuoto se la giorni con carri o ciarri. Se non vengi a zago, e sta con le pulica e su. Una bimbo con cavo a canze nunta. Ora la mano punta, donde se junta. We want more, haya nella giunta, punta. Yo, mo sale che haya in aurca. Jaten gaituzte,

Tu la poli da un barrio simono. A ste cose manda il sicario sa Italia. Ed ero il giorno del racconto poi se la caria. Da se paradoxa ho usato nessuna. Che c'è con segurta su una che tu ora si. Sardia. Vada chi bussare le via del